0: Γιατί Radio
1: NL. Scusi, bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.